Tieni placì, amore mio. Disabrevi, amore mio. Ovacessoni, amore mio.

amore mio. Dove restai, amore mio? Postai la notte, amore mio. Tieni per ci, amore mio. Ti sei brevi, amore mio. Tu lasci sempre, amore mio.

Quando sei lontana i sogni all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.